0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.